*274#. Toma taiga tagenge kena gilengoni wendi aksimo ine tae. Simo ine batate tau seno dadi.

*274#. Simo ine ta ko chito ne gure Josea. Josea number 356. 356 mwisho. Congratulations Josea. Pongezi. Simo ine ta. Simo ita ine boeng. Simo ine boeng. Chito ne chutu A48. Chito ne chutu A48. Chito ne chutu N48.

0: E capisce che pensi che il gaglio che era viso? Arrai, come voglio alcune notte di poco, ma non ho. E dai, che hai detto visi non notte di un altro mio, tanti fumo là?
1: Ciao,
0: Yes, my friend.
2: Fire. Ni mat ke tie siete.
0: Kabisa.
2: Toma na ta me la san man da tenti e bona.
0: Gile absent minded to.
2: Para absent minded tenti e bona.
0: Hey, ye goro man ye absent minded. Ye. Kabisa ko ne no biso ndugu geger gumnye.
2: Kaero ti tumbe ga ndugu.
0: Ingele boga manu singeger obiso gumnye ndugu.
2: Karanga ta ma obiso na tele kyamo.
0: Kabisa thank you. Hey. Kenge. Alright, it died from low.
2: Let me
0: Genge ye tarangi tu biwa gitu gini ona. Ida jepu mlo.
3: Tambe ndugu.
0: Bye we ndugu.
3: Wano ko bendi ye lo ten bilia ndugu. Tugure na rimo na baga bonga sendir na buru kaun.
0: Thank you sana go tarichi tangi na tru misini ota jepu mlo. All right, ita jepu mlo.
3: Ndugu.
0: My brother.
3: Amura ka tajie.
0: Bye gatu sie tu e. Gabisa, wey.
3: Do you know what I'm talking about?
0: Jingle!